在决赛的第一轮三位选手跳完之后，这个分数能够超越他们上一届北京冬奥会夺冠的成绩，这个状态还是相当好。Nel cielo di Livigno anche lui sembra non atterrare mai e quando atterra lo fa bene. 对决赛第一轮三位选手可以说基本上都完美发挥了自己的状态。Un'eleganza, una simmetria, il suo corpo è un tutt'uno con l'elemento esterno e chiude con un atterraggio fantastico. That's right.莉莉丝这一跳的得分应该也是相当高，123.98分。美国队现在总得分来到了恐怖的351.23分，超越了他们在上一届北京冬奥会的夺冠成绩。截止到目前呢，美国队已经提前锁定了决赛第二轮的参赛资格。来看一下诺埃罗特，瑞士队的最后一名选手。诺埃罗特这一跳需要跳出一个超高分数，才有可能帮助瑞士队进前四。720/360的衔接难度系数5.100，本场比赛到目前为止的最高难度。诺埃罗特为了队伍的成绩也是拼了。That's absolute insanity from Noah Roth here for the mixed team aerials event. Ma cosa abbiamo visto, Martin? Ci ha fatto sognare anche oggi. Noah Roth. 空中姿态没有任何问题。Double full. Coefficiente 5.1. Salto difficilissimo. Ma guardate, lui nel cielo di Livigno. E sembra che a Livigno si trovi bene perché anche lo scorso anno ha vinto la tappa di Coppa del Mondo proprio qui in occasione dei test event che avevano iniziato questo sogno olimpico che stiamo vivendo in questo momento in una finale epica proprio qui nel Team Aerials.这一跳完成的相当出色，再加上它的难度。下面的打分情况，这跳个人感觉应该会超越125分啊。诺埃罗特和王新迪在男子个人赛当中得分都超过130分，127.50，哇，这是一个相当高的分数了，相当高的分数。诺埃罗特出色的发挥，帮助瑞士队现在暂时来到了第三位。继续来看一下中国队的表现。李天马，01年出生的选手，男子跟赛的铜牌得主。李天马这一跳一定要保证稳定性。落地漂亮，好的。今天各支队伍状态都不错的情况之下，每一跳非常关键。李天马顺利落地，就意味着中国队将锁定决赛的第二轮门票。目前暂时排在第四位的是加拿大队。这跳李天马完成的还是相当出色啊。Nice body, no bend in the hips, no bend in the knees. This is what the judges love. 在空中姿态方面没有做任何的调整和牺牲，还能够保持稳定的落地。李天马这跳只要超过70.17分，就能够排在前四名。所以以李天马这样的完成质量，中国队已经锁定了前四的位置，进入到决赛第二轮没有任何问题。L'essenza dell'Aerials proprio qui in questa finale olimpica. E vediamo Litiama in questo back double full eseguito in maniera pulita, simmetrica, in asse perfetta. E guardate che atterraggio leggermente arretrato, ma riesce a gestire la situazione in maniera fantastica. Si tratta di 11.55 metri, quasi a 12 metri, 11 metri 55 centimetri d'altezza. Fantastica.